0: Ma di grazia, voi chi siete?
1: Io chi sono?
0: Non lo so.
1: Non lo sapete?
0: Quasi no.
1: Non lo sapete.

0: belle. Son tutte papà, son tutte papà.
1: Bestia, attento, ti scostati qua. Bestia, attento, ti scostati qua.

0: della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospirare, e mi guarda come te mi sbaglio.
0: Dico bene.
1: E mi guarda sospirare, e mi guarda come te mi
0: sbaglio. Grazie. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.

questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, duca e parole dell'antichissimo Monte Fiascone, gran intendente, gran presidente, con gli altri titoli.

0: capiedo e strangolato. Capiedo, strangolato. Perché eccetera, la onda eccetera, nenon eccetera, barone eccetera. Perché eccetera, la onda eccetera, nenon eccetera, barone eccetera.
1: Barone eccetera, è fatto già. Barone eccetera, è fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città.